0: alla mia destra, quindi alla vostra sinistra, signor Matteo Leone, fategli un applauso, grazie. And if the river was a whiskey, baby,
1: who's a diving time?